0: A sua sintonia perfeita.
1: Perfeito.
0: Aqui, o som tem mais emoção. Rádio Estúdio X.
2: Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Maf

0: A sua sintonia perfeita.
1: Perfeita.
0: Aqui, o som tem mais emoção. Rádio Estúdio X.
2: Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Maf